da, sei sempre la da, sei sempre la da, sei sempre la da, sei sempre la da, sei sempre la da.